Oye no. O ka sem bi wo ho. Ne church na o birthday no. O ka ho asem. O se ho nkom wo ho. Kire asafo no. Ye ka se onyankopan safo ne tibia ne ne yebia. Se die sitie. Church no. A Yesu si o di si Peter so se. Peter. O se na me de masafo besie no. Wan kire asafo no yebia. He just mentioned that Peter upon this rock